tre spese streghe, una vergogna, questo il Signore, perdonami.